giorni di festa, Memphis o Luxor, Valgodone, Frisco l'Etrusca, al sole viaggiante.

Sembrano pianto, sono salate, sanno di mare. Chissà tra noi si tratta.

paese, ho una valigia di cartone, sono vestito sì in borghese, ma dentro c'è il bandoneone. Potrei sembrare un ragioniere, anche un geometra potrei, ma un tango sento io gridare in fondo.

niente di stipendio per un tanghero incantador. È questo dunque il bel compendio di un'esistenza di

sono lontano, vieni qui, rimani vicino a me. Fammi volare tra le montagne, sopra le dune, senza guardare, senza pensare più, senza capire più. Sono gigante, sono elefante, distenditi quassù. Sono patriarca meraviglioso, arcaico nuoto nell'acqua cupa. Sono munifico, tu sono sei magnifico, cipria sull'aria che vibra di magico.

profumato e santo, desiderato davvero tanto. Tutto di rupa è friabile, desertico. Sonno di nuvola, sonno di cupola. Sonno lontano, vieni qui. Rimani vicino a me. Fammi volare tra le montagne, sopra le dune, senza guardare, senza pensare più, senza capire più. Sono gigante, sono elefante, distenditi.

che chiude il discorso delle affinità. Forte petomane, scritta dal diavolo in spregio evidente della civiltà. Forse tu non mi amerai, mi incontrerai, sorriderai, ma non mi amerai. Forse tu non mi amerai, mi ascolterai, mi seguirai, ma non mi amerai.

laggiù, laggiù, nell'indaco laggiù. Foschia, foschia, enigma, fantasia. Laggiù, laggiù.